0: agbenya gana to agbenya lale didi nyaki solomo ebetu ko kata medo agonami midoto todia todia age jigbori bobobo wonasia ovenami jigbori bobobo ja ja ja weso
1: Vivi mulo, taria vivi ma, mianto miate vivi me, taria vivi ma, mianto miate vivi mulo, taria vivi ma, mianto miate vivi me, taria vivi ma, mianto miate togoma, mianto miate nogoma, mianto miate vivi me, taria vivi ma, mianto miate obao, mianto miate ganato, mianto miate Toria vivi ma mianto miate abao miroto toria angono miningono anichie kore joweji abao miroto toria jigbodi bobobo enya benisintonchi akpenami
2: ogidi gobo ogidi gobo mepima kula joro katoto denyanya katoto denyanya udongo manya shibu ashibu ntola magba todio buon tola magba bona todia abao